right?

Le guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil. Ma non ci siamo mai resi.

0: internazionale con Alberto Prisco.
1: Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Give Me Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterrà 14 tracce, alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town, e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave, ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.
2: Out on the street, the real heads, trying to keep it low.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Eloise Adelaide Letizier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Be Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure. When I was younger,

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lee Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anaïs Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

Set Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente dei Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bow to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Belle and Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line. Sono i Nudista

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Wait in Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate, anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma, si chiama Crechi, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed 7, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Black Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Bevis Frond, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana, sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese, in questo pezzo in particolare tra gli altri c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May Night, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Fauns, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Dudu, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost, The Fauns, a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

qui con voi fra poco. Parlo dalla Cina con furore, dalla Cina. From China, I am in China. Don't you know I am in China? I'm broadcasting from China.

0: Hey, che ora sono? My Esale Dance, sono le 10. Ma sono le 10, devi lavorare, devi fare qualcosa, streghetta.
1: Morning Music, ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su radio.stereo.it.
0: Eccoci qua in diretta, sono le 10 in punto, siamo meglio degli svizzeri. Gli svizzeri hanno le banche, hanno la cioccolata, hanno gli orologi, i Rolex, ce l'ho anch'io adesso. ma me l'hanno regalato. Allora devo salutare i nostri amici di Isola di Capo Rizzuto. Mamma mia, in Calabria, sì, guardate, ho visto delle fotografie, perché la nostra Katiuscia Ruiz fa le serate da quelle parti, veramente di piano bar, sta veramente conquistando tutto e tutti da quelle parti, a Le Castella di Isola di Capo Rizzuto, Calabria, lì proprio sul mare, fotografie meravigliose, atmosfere idilliche, heavenly, come si dice in inglese, paradisiache, roba, mamma mia, vorrei tanto. Ma noi ce le sogniamo qui sul lago di Garda, quelle atmosfere lì, soprattutto l'atmosfera che dà il mare, quella brezza, quell'acqua meravigliosa che ti riempie di sale, meravigliosa. Bellissima, ma si può fare il bagno anche da quelle parti, sì, fanno il bagno tranquillamente, non è l'oceano che... io quando sono andato a Las Palmas e mi dicevano fai il bagno, sì, certo, nell'oceano fai il bagno, c'erano meno 7 gradi, l'acqua era freddissima nell'oceano, ma invece lì è il mare Ionio praticamente, guardate che potete fare tranquillamente il bagno. Oh, li saluteremo ancora, i nostri amici delle Castella di Isola di Capo Rizzuto, Calabria, mare meraviglioso. E adesso andiamo con le prime pagine dei giornali, non ci sono? Come mai? Ah, ci hanno detto che non possiamo più avere le prime pagine. Perché? No, ho capito il perché, per quale motivo non possiamo avere più le prime pagine. Ah, adesso guardo. Scusate, devo assolutamente guardare adesso. Perché mi hanno detto che non si può più, altrimenti dobbiamo pagare. Ma che? Ma paghiamo chi? Io ho sempre pagato. Ho sempre pagato. Allora, guardiamo un po'. Ecco, sono arrivate adesso le notizie. La diretta. Meloni alla Camera con la Russia deve negoziare. L'UE serve figura autorevole. Nessuna delega agli Stati Uniti. Poi la diretta. Nuovi attacchi in Iran. Teheran risponde e annuncia. Hormuz chiuso. Morti i 3 marinai indiani colpiti in un raid USA. Poi nuovo blitz con il tritolo a Mosca. Così l'Ucraina ha ucciso Davidov, il generale dei missili. Brutov, guardate, dovreste vedere che faccia ha da russo proprio. Bianco e rosso, tutto ciccione lì, vodka praticamente da mattina a sera vodka praticamente, beveva e mangiava le patate, perché crescono solamente le patate da quelle parti. Va bene, dai, schillacci sotto assedio, sistema utile ai cittadini, vado avanti e non lascio. Poi guardiamo un po' il governatore Gianni, il ministro è isolato, così in Toscana il modello funziona senza diktat. Il governo ferma la riforma dei medici di famiglia, la protesta delle regioni. Poi il racconto, lo show di Vannacci, incomincia a essermi simpatico Vannacci in TV. I migranti vanno deportati, sono io la destra autentica. Oh, finalmente qualcuno che parla chiaro. Ah, guardiamo un po' se, eccolo qua, una brutta notizia, guardate, una bruttissima notizia. Dal maschio 3 al contapassi, le 5 piste alternative per l'omicidio di Pierina, i magistrati le hanno trascurate. Eccola qua. il tipo lì è stato la soluzione, le lacrime di Da Silva, solo indizi, l'ombra di Garlasco, solo indizi, però guardatelo in faccia, altre 29 coltellate al cuore. Lo shock dei parenti della vittima, roba da matti. Ma questi giudici qua proprio non capiscono un tubaccio. Vabbè, ridere del potere, la comicità presa sul serio sul palco Pantani, vecchio Fallica, Karma B e così via, così via, così via. Guardiamo un po' Belfast, città blindata dopo le violenze razziste e codardi disgustosi. Melechon, battiamo l'estrema destra e ne ha per tutti, dalla NATO al PD, ma loda il Papa. Sì, certo. L'inflazione ai massimi negli USA, ma Trump è ironico. La amo. Lui ama l'inflazione, mamma mia. È contorto, è un tipo contorto, così. È incredibile Trump. Ma come americani, come fate a votare? Ma come fate a votare uno così fuori? È un... Vabbè, lasciamo perdere perché altrimenti mi chiudono la radio. Ponte sullo stretto caccia ai mandanti. Tenteranno di corrompere altri due giudici contabili. Tentarono di corrompere. Venezia impugna lo stop della Fenice discriminatorio. Evitare lo spezzatino di MPS Lovaglio prova a fermare Intesa e il risico bancario. Bene, con questo nous avons terminé. Adesso andiamo a coucher con Roberta Valeriani, con Mito Sat. Voglio proprio sapere. Oh, è uscito il sole adesso, proprio un sole bellissimo qui sul lago di Garda, perciò siamo veramente contenti, felicemente contenti.
2: Buon giovedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sull'Italia. La perturbazione che ha lambito l'arco alpino ieri scivolando sui Balcani oggi andrà a coinvolgere parzialmente anche le regioni adriatiche, dove causerà un temporaneo aumento dell'instabilità. Tra oggi e domani l'infiltrazione di correnti relativamente più fresche al seguito della perturbazione causerà un generale calo termico, con temperature che localmente scenderanno anche al di sotto della norma. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi, 11 giugno, avremo condizioni di tempo variabile con schiarite prevalenti e un calo delle temperature. Le precipitazioni saranno concentrate principalmente al nord e lungo il versante adriatico, mentre il resto del paese godrà di ampi spazi soleggiati. Nello specifico, al nord il tempo sarà a tratti instabile sul Friuli Venezia Giulia, con qualche rovescio in esaurimento in serata. Avremo invece schiarite ampie altrove dal mattino. Le temperature sono previste in ulteriore diminuzione nel settentrione, con massime comprese tra i 23 e i 27 gradi. Al centro ci sarà una maggiore variabilità sul versante adriatico, con possibilità di qualche pioggia nelle Marche e tempo più soleggiato altrove. Le temperature nelle regioni centrali andranno in calo, con massime tra i 24 e i 30 gradi. Al sud avremo prevalenza di bel tempo sul versante tirrenico, mentre si segnala qualche isolato piovasco sul versante adriatico. Le temperature nel meridione saranno stabili o andranno in lieve calo, con massime comprese tra i 29 e i 34 gradi. I venti in Italia soffieranno fino a moderati sul medio adriatico e sull'alto tirreno, e deboli altrove. I mari saranno fino a mosso o molto mosso il medio e basso adriatico, e poco mossi o quasi calmi gli altri bacini. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è giovedì 11 giugno 2026, è il 162esimo giorno dell'anno, 24esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 203 giorni. Si festeggia San Barnaba. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5:34 minuti e tramonterà intorno alle 20:45, la luna è calante. Oggi è la giornata internazionale del gioco. Questa giornata celebra l'importanza del gioco per lo sviluppo dei bambini e ricorda che il gioco è un diritto fondamentale. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della cipolla. Con 40 calorie per 100 grammi, le cipolle sono un'ottima fonte di vitamina C se consumate crude, e in genere una buona fonte di fibra, vitamina B6, acido folico, potassio e manganese. Tutti i vegetali della famiglia Allium, cioè cipolla, aglio, erba cipollina, sono stati studiati in maniera estesa in relazione con il cancro, specialmente quello di stomaco e del colon. Gli effetti benefici e preventivi si devono in gran parte ai composti organosulfurici. Tuttavia il meccanismo di questi composti nell'inibizione del cancro è ancora sconosciuto. Si crede che abbiano proprietà di inibire la crescita e la mutazione delle cellule cancerose, oltre a prevenire la formazione di radicali liberi. Avvenne questo giorno, l'11 giugno 1935, ad Alpine, nello stato americano del New Jersey, l'inventore Edwin Armstrong tenne la prima dimostrazione pubblica di funzionamento della modulazione di frequenza, un sistema per la trasmissione di onde radio che permetteva una maggiore qualità di ascolto. L'11 giugno 1943 le truppe dell'esercito britannico invasero l'isola italiana di Pantelleria. L'11 giugno 1966 nella città californiana di San Francisco la 23enne cantante Janis Joplin tenne la sua prima esibizione dal vivo. L'11 giugno 1967 Felice Gimondi vinse l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo. L'11 giugno 1982 debuttò nelle sale cinematografiche statunitensi E.T. L'extraterrestre di Steven Spielberg. L'11 giugno 1993 debuttava nelle sale cinematografiche statunitensi Jurassic Park, il capolavoro diretto da Steven Spielberg che ha rivoluzionato il cinema mondiale grazie all'uso pionieristico della grafica computerizzata e degli animatronics. Nati in questo giorno, l'11 giugno 1864 era nato a Monaco di Baviera il compositore e direttore d'orchestra tedesco Richard Strauss. L'11 giugno 1933, era nato l'attore, sceneggiatore, regista, comico e scrittore statunitense Gene Wilder. L'11 giugno 1956 è nato a Taranto l'attore e scrittore Giobbe Covatta. L'11 giugno 1959 è nato a Oxford l'attore, musicista, cantante, tastierista, doppiatore, comico, regista e scrittore britannico Hugh Laurie, noto soprattutto per la sua interpretazione del Dottor House. L'11 giugno 1964 è nato ad Avignone, in Francia, il pilota di Formula 1, Jean Alesi. Scomparsi questo giorno, l'11 giugno 1979 a Los Angeles, moriva colpito da un tumore allo stomaco l'attore e regista statunitense John Wayne, eroe di oltre 200 film western americani. Nel 1969 aveva vinto l'Oscar come miglior attore protagonista per il Grinta. Era nato il 26 maggio 1907. L'11 giugno 1984 moriva a Padova, a 72 anni, il segretario generale del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer. Era nato a Sassari il 25 maggio 1922. L'11 giugno 1988 moriva a Roma, 89 anni, Giuseppe Saragat. Era stato il quinto presidente della Repubblica Italiana in carica dal 1964 al 1971. Era nato a Torino il 19 settembre 1898. L'11 giugno 2019 moriva l'attrice Valeria Valeri, pseudonimo di Valeria Tulli. Era nata l'8 dicembre 1921 a Roma. L'11 giugno 2025 moriva Brian Wilson, è stato un cantautore, musicista, compositore, arrangiatore e produttore discografico statunitense. Era stato il fondatore e principale autore dei Beach Boys. Il lavoro di Wilson ha profondamente influenzato il corso della musica pop e rock del XX secolo. Era nato il 20 giugno 1942 a Englewood, Los Angeles. Aforisma di oggi: imparare a convivere con i propri sogni fa parte oggi dell'arte di conoscere se stessi. Questo è un aforisma della poetessa e scrittrice Lalla Romano. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: E siamo in die Welt. Se siamo in die Welt va tutto bene. L'importante è Le Castella, isola di Capo Rizzuto, Calabria, dove c'è la nostra Katiuscia Ruiz, che anche su TikTok la potete vedere alle ore 19, ogni sera alle ore 19 per mezz'oretta potete vederla. Ieri era tutta vestita in bianco. Si doveva sposare? No, vestita in bianco, tutte con le pagliuzze e così via, era bellissimo. Eccola qua che sta cantando. Light my fire, Katiuscia Ruiz.

Light my fire, accendi il mio fuocherello, anche se ti mancano i cerini, non importa, basta che tu ti avvicini, praticamente, ecco, sicché il fuoco si accende subito. Allora, guardiamo un po' se c'è qualcosa di bello qua. Ma sì, c'è Blanco, Blanco, made in Brescia. Anche a 20 anni si muore. Uy, che bella notizia, bella questa qua, mi fa piacere. Dedichiamola a Putin. Nel modo la più bella notizia in assoluto, quando avverrà e se avverrà, che io sarò ancora in diretta, è la morte di Putin. Oh, bellissima notizia, meravigliosa notizia questa mattina. Eccolo là che se n'è andato a quel paese. Che bello.

Perché lui è bresciano, dai, bisogna dire Blanco. Come anche a 20 anni si può morire. Bene. Mi ha bloccato un po'. Io non ho più di 20 anni, perciò sono già rinato praticamente 3 o 4 volte, perciò non mi fa più paura niente e nessuno. Abbiamo adesso un'ultimissima canzone di Emma e Giulia nella tua t-shirt, bellissima questa canzone. Tra l'altro Emma e Giulia sono stati intervistati un po' di tempo fa anche dalla nostra Roberta Veriani, e fra poco, fra 10 minuti, ci sarà l'ennesima intervista con Enrico Peppe, con 2 P, mi raccomando, non Pepe.

Lord, ho visto che c'era dentro un ragnetto. Come mai non ti sei lavato bene nella tua t-shirt? Che ore sono? 10 e 23 minuti primi. L'estate che chiama il nostro, eccolo qua, Daniele Rizzo con l'estate che chiama. I tormentoni, per adesso non c'è nessun tormentone a livello così di questa summer, di questa estate. Come mai non c'è nessun tormentone? Lo facciamo noi, eccolo qua, l'estate che chiama con Daniele Rizzo.

0: finisce.
1: E parte e non finisce più. Mamma mia, ragazzi, c'è qualcosa che non va nel mio mix quest'oggi. Gli devo dare un po' di vodka. Non so, sono i contatti che ogni tanto se ne vanno, i contatti a livello musicale, non lo so. Adesso proverò dopo con un po' di vodka, forse si scalda un po'. Allora andiamo avanti con la musica, ma devo salutare tutti quelli che ci stanno ascoltando adesso da Isola di Capo Rizzuto in Calabria, al villaggio turistico, appunto, che si chiama Le Castella. L'ho detto bene, Le Castella, non l'ho detto alla francese questa volta, Le Castella di Isola di Capo Rizzuto Calabria. Saluto tutti gli animatori, i cuochi, i camerieri, i baristi di questo villaggio turistico e la nostra stupenda Katiuscia Ruiz, che ogni sera è lì per voi e con voi, naturalmente. Gli dedichiamo questa canzone nuovissima di Lost Station, Day by Day.

0: lavori, cuochi, camerieri, aiuti cuochi, baristi, appunto del villaggio turistico di Isola di Capo Rizzuto, Le Castella, in Calabria. Benissimo, sta lavorando appunto la nostra Katisha Ruiz tutte le sere al piano bar. E vai adesso con...
1: parlando un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi il contatore Enrico Pepe, ma è noto come EP. Ciao!
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Bello questo singolo che presenti, Pop Shuffle, che fa parte di un EP che si intitola Indole Scalena. Che anche questo EP ha un nome particolare, Scalena a me mi ricorda che in anatomia sono i muscoli scaleni del collo, invece poi c'è il triangolo scaleno, no? Giusto?
3: Ecco, diciamo che è più vicino al triangolo scaleno perché purtroppo io faccio l'insegnante di matematica.
2: Ah, ecco. E
3: dico purtroppo perché la matematica è una delle materie più apprezzate, no?
2: E, allora, a me piace la matematica.
3: Carattere scaleno, appunto, fuori dalle regole equilatere o zoscele.
2: Sì, c'è lo scaleno. Quindi, sì. E allora, è fatta indole scalena, ecco, con indole non l'abbino bene, un'indole un po' triangolare, che intendi?
3: No, non triangolare. Allora, metti che i triangoli precisi, diciamo, ordinari sono quelli equilati di socio, il scaleno è un po', come dire, fuori dal coro.
2: Bene, quindi un'indole fuori dal coro, bellissima, LP, ve lo ricordo, indole scalena. Invece Pop Shuffle, questo pop mescolato, che è un brano che tu hai scelto revisionandolo con strumenti contemporanei, giusto?
3: Sì, il titolo viene direttamente da un pattern di batteria sulla mia Yamaha.
2: La 1500, la tastiera, la celebre tastiera.
3: Esatto, è l'unica canzone a cui ho dato un titolo del genere, altrimenti facevo tutte... specie di, come dire, di plagio, no, però sì, ho dato questo titolo e il testo l'avete letto, insomma.
2: Sì, poi lo dico, allora parliamo del testo, perché il brano si muove su un tempo 4 quarti e ben 163 bpm, cioè battiti per minuto, ma la sua vera particolarità risiede nella struttura ritmica. Giusta, una suddivisione irregolare del tempo in genere cioè che genera nell'ascoltatore una costante ipnotica sensazione di movimento ondulatorio. È verissimo, ascoltate poi il brano e lo sentite questo movimento ondulatorio.
3: Sì, questo è vero. Diciamo che di anomalo di struttura tempistica, quattro quarti,
2: Sì.
3: È sempre lei, però... come va? Ma in asincrono un po' con la voce, con gli strumenti, quindi questa particolarità. Cioè, ecco questa.
2: No, ma ce n'è un'altra da quello che scrivi tu. È un'eccezione del tuo modus operandi, perché il testo è stato concepito prima della linea melodica.
3: Sì.
2: Il testo?
3: Sì, quando mi vengono in mente delle idee musicali, sono musicali, melodiche o dei riffi alla chitarra.
2: Non mi piace perché parli di una ragazza e di una signora e ne parli in due modi diversi dall'inizio al post, perché dici la ragazza imparita che si toglie i vestiti, si propone in maniera che non lascia scampo, si dimena un po', poi si calma e mi sorride.
3: Sì.
2: Giusto, poi c'è anche la signora che ogni tanto mi dà l'onore di venirmi a trovare ma si dimentica sempre di chiedermi come va. Allora, la ragazza di cui parlavo prima ritorna, la ragazza di vita ha deciso di cambiare, non la posso fermare, farei solo il suo male, le suggerisco soltanto di farsi un pianto. E la signora, che era quella di prima, che non ti chiede come stai, ha venduto il suo casale, ora vuole tornare e vuole vestire i panni della diva. Fortissimo, quindi da un attacco i passi alla comprensione strana.
3: Se mi fossi messo a scrivere 10 minuti dopo avrei scritto 4 cose diverse.
2: L'immagino, ma questo tutti.
3: Avrei scritto 4 storielle che tra l'altro non si sa come vanno a finire, questo va detto, perché è una caratteristica, è quella di lasciare un po' del suspense. suspense, come sì, nei film, che non sai come era il finale. E se ripeto, mi è proprio così di getto di scrivere queste cose, tra l'altro con qualche rima un po' baciata, quindi vabbè. E anche se l'inizio potrebbe essere un po' traumatico, questa ragazzetta che...
2: Danza tutta, è particolare, sì. Vabbè, dai, invece è bello, perché poi dice, no, gli fai un change della situazione, no? La presenti in un modo e poi in un altro, così come la signora.
3: Ah, no, però non è la stessa persona, eh.
2: Ah. No, no, ho capito, c'è una signora e una ragazza, no?
3: Sì, sì, penso che siano quattro persone diverse.
2: Ah, ecco, alla fine, sì.
3: La ragazza di vita mi sembra chiaro che possa essere una ragazza così... che vabbè, ci siamo capiti.
2: Sì, capito.
3: No, che fa un certo tipo di vita, va bene?
2: Mm-hmm.
3: Non si dice più in quel modo, in un'altra maniera. Che però, ecco, che però forse, cioè, di fronte magari a tanti sorrisi che può elargire, sotto sotto ne soffre del suo stato. E suggerisco di farsi un pianto, ma farsi un pianto è una citazione di una canzone di Battisti.
2: Mm.
3: Vero. Scritta da Pasquale Panella, fatti un pianto, sì. Sì. Lo ammetto,
2: ma hai fatto bene. Ma guarda, comunque tu dici che è stato scritto di getto il brano, dove le liriche tratteggiano figure femminili contrastanti e misteriose che si muovono all'interno di uno scenario onirico, vero? E anche cinematografico, è verissimo.
3: Sì, perché magari è perché ascoltando il brano qualcuno si fa delle immagini, giustamente, questa è una cosa che non mi riesce spesso.
2: No, a me mi ha fatto impressione, proprio anche le parole mi hanno fatto pensare, cioè quasi sognare, si può dire. E tu hai fatto un'ottimizzazione delle otto piste, senza lasciare alcun vuoto sonoro, dando vita veramente a un sound corposo e avvolgente, proprio vero, il sound è anche molto bello, eh?
3: Sì. Quando ancora usavo l'otto piste analogico,
2: sì,
3: che poi a un certo punto non ce l'ha fatta più e sono passato poi ad un digitale da 24 piste, anche della Tascam, se si può dire Tascam, la Tascam non fa più niente.
2: È la Tascam, sì, è ben famosa però.
3: Sì. Non so se ancora sopravvive, perché i laboratori che riparano queste cose non ci stanno più. Comunque va bene, era... Sì,

0: allora cioè, sì, ecco, però tu dove sei? Dove sei? Dove vivi?
1: A Roma? Questa
0: Roma.
1: È la sede centrale di Radio Punto Stereo, quella di Roma. E io vivo a Roma. Senti, ho visto dei tuoi. Aspetta, fammi dire una cosa che è importante. Tu hai fatto dei concept album molto interessanti. Il piccolo Luca, l'uomo che scambiò la moglie per un cappello, questo me lo compro subito. Mi è incuriosito tanto.
0: Allora, tanto te lo posso mandare perché non
1: No,
0: lo
1: no, non è quello, ma mi ha
0: capisco.
1: incuriosito anche il titolo. Come ti è venuto in mente? Sono curiosissima.
0: Adesso ti spiego. Allora, il piccolo Luca è dedicato al caso Moro.
1: Ah, va bene, sì. Quindi,
0: E mi sono ispirato al libro di Sergio Flaminini,
1: sì.
0: che è un euro, che adesso è deceduto perché c'ha tantissimi anni, che ha fatto parte della commissione Moro diverse legislature. Oh, invece l'altro, l'uomo che scambiò la moglie per un cappello, anche quello è ispirato a un libro di, adesso non mi ricordo il nome, del neurologo americano. E questo libro parla di tanti casi che lui ha affrontato.
1: Ah, quindi c'entra la psicanalisi, quindi credo che sì.
0: No, è più neurologia.
1: Ah, neurologia proprio.
0: Sì, gente che non si ritrovava, che non sentiva le gambe, però ce l'aveva tranquillamente. Oppure questo tizio, l'uomo che scambiò, che pensava di mettersi il cappello prendendo la capoccia della moglie.
1: Comunque, guarda, ne riparleremo.
0: Sono casi
1: Sono forti.
0: anche per sorridere, però.
1: No, ma ricordiamo invece adesso il singolo, Pop Shuffle, che adesso ci andiamo a ascoltare. A te ti trovano come EP o come Enrico Peppe?
0: Io sono tutti, allora, su SoundCloud o c'è EP oppure EPPY, che insomma è simile.
1: Comunque, Empoli Palermo, adesso ce l'ascoltiamo con Pop Shuffle. Grazie!
0: Ah, grazie a te, grazie a tutti coloro che ascolteranno questa intervista.

Radio.0. E muoviamoci in allegria con Radio.0. Don't I from the world. Yeah. Adesso abbiamo qualcuno che è molto gay. She's so gay. Gaia con Bossa Nostra.

0: La nostra bossa è nostra, l'abbiamo acquistata noi praticamente. Benissimo, bella questa canzone, magari potrebbe diventare il tormentone di quest'estate. Come no, quest'estate calda e caldissima, mica tanto. Adesso ieri sera avevo freddo addirittura. Io non lo capisco questo tempo qua, non lo capisco assolutamente. Allora, giovanotti no, prima c'è Serena Brancale con Levante, andiamo in Puglia.
1: Yoo-hoo-hoo!

0: Mi raccomando, quando tornate al vostro paese, mi raccomando, non mangiate troppo, non bevete troppo, cioè, acqua un po' così, che non è molto molto chiara, diciamo così, perché le gastroenteriti durante l'estate sono lì, alle porte, sono sempre minacciose, molto minacciose, mi raccomando.
1: Non andiamo di fretta.

tuo paese. Mamma mia ragazzi, specialmente nei villaggi turistici, ma non è colpa loro, non è colpa del personale e così via, magari hanno a che fare con i bambini, soprattutto i bambini sono quelli che è. Però bisogna dire una cosa, io sono andato, no non sono andato io personalmente, ma molti miei amici sono andati in Sud America. In Sud America, guardate, è la prima cosa che beccate, la gastroenterite, che si chiama vendetta di Montezuma, si chiama. Di Montezuma, praticamente vomitate non cantate, cagate praticamente per settimane. Mi raccomando, quello che bevete e soprattutto mangiate, mi raccomando, perché la vendetta di Montezuma è sempre lì che vi aspetta.

Muove, si muove, speriamo che non si muova troppo, mi raccomando. Bene, abbiamo ascoltato Jovanotti con E Alfa con Buon Vento. Adesso buon vento a tutti voi con Michele Pecora, che ci ha mandato questa sua canzone ultimissima, Amore.

È volato altrove l'amore. No, no, è qui, è sempre qui, è qui. Lo sto controllando. Rango New, dedicato a questa canzone al lago di Garda, dove siamo noi. 10:55 minuti primi, poi vi ricordo che ci sarà Katusha Rhodes con Quando c'era il Festival Bar, e poi All These Bad Goodies di nuovo con me, e poi anche il nostro super DJ John D'Angelo, mi raccomando, noi ci risentiamo oggi pomeriggio alle ore 18. Bye bye, till then, may God bless you until this afternoon, Italian afternoon, of course, at 6 p.m. Bye bye till then.

Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 17ª puntata di Quando c'era Festival Bar, il meglio della musica dell'estate, ricordando questa splendida trasmissione estiva. Iniziamo con il gruppo svedese degli Europe e una canzone scritta dal frontman Joey Tempest, Carrie. Il brano è diventato il singolo di maggiore successo del gruppo, oltre a The Final Countdown, anno 1987.

Il cantautore britannico di origini irlandesi Boy George e fondatore del gruppo Culture Club firma innumerevoli successi. Dal 1987 Boy George prosegue con successo la sua carriera da solista e partecipa con il brano No Clothes al Festival Bar del 1988.

Parliamo del grande successo di Luciano Ligabue, Balliamo sul mondo, estratta dal primo album in studio del cantante dal titolo omonimo. Al Festival Bar del 1990 riceve il premio come migliore artista emergente, che lancia definitivamente il cantautore nel panorama della musica italiana.

Rimaniamo al Festival Bar 1990 con il cantante spagnolo Roé e il ritmo caldo del flamenco in Soledad.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Parliamo ora di Candy, primo singolo della cantante e attrice statunitense Mandy Moore, con cui scala le classifiche di tutto il mondo e vince inoltre un disco d'oro in America e un disco di platino in Australia. Anno 2000.

dagli Stati Uniti alla Danimarca con il duo dance danese Junior Senior, che infiamma il palco del Festival Bar con il suo più grande successo, Move Your Feet, anno 2003.

Ultimo brano scelto per voi, il tormentone estivo del 2005 del cantante Emiliano Neck e vincitore assoluto dell'edizione del Festival Bar di quell'anno.

Si conclude qui la 17ª puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio con la sigla, il mio nuovo brano dance I Can't Stop, Cristiana Vigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile all'interno del mio nuovo album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

music from the past. Music, oldies, but goodies. Lo so, dobbiamo

veramente un principe del foro. Foro chi? In che senso? Era proprio un principe del foro. Era Prince, purtroppo, che abbiamo ascoltato per l'ultima volta un po' di tempo fa, anche nel nostro DJ John Dante. Che tal? Amico, BG, staying alive.

Ma che bello ascoltare sempre musica degli anni passati, eh? Questi erano gli anni 70, adesso andiamo agli anni 80 e esattamente verso la fine degli anni 80 c'era un gruppo inglese che era veramente molto, molto bravi musicalmente parlando, ma tutti gli anni 80 sono stati veramente, è stato un decennio veramente glorioso a livello musicale. The Blue Monkeys sono stati anche qui al Festival di Sanremo 1989. It doesn't have to be this way, Blue Monkeys.

Va bene, perfetto. No, scusate, sto chattando con un nostro caro amico dalla Spagna, Alejandro. Alejandro, come stas, Alejandro? Todo

Bene, All These Bad Goodies su RPS sempre, ogni giorno alle ore 18, naturalmente sempre con voi. Adesso andiamo di nuovo agli anni 60 perché troviamo le porte aperte, perché le porte aperte sono sempre belle e ti portano della musica veramente incommiabile con The Doors, Light My Fire.

brutte notizie arrivano dalla mano sinistra di Eric Clapton, così dice lui, ultimamente aveva detto appunto che non poteva più, probabilmente non poteva più suonare la chitarra. Ha suonato la chitarra invece in una canzone di George Harrison, non questa ma un'altra canzone. Adesso abbiamo invece lui, George Harrison, con My Sweet Lord.

Sì, una bella scoppiazzata del chiffon, naturalmente. Eh sì, questo ormai l'abbiamo detto mille volte, ha scoppiazzato il tutto, questo brano, un brano del chiffon degli anni 60 addirittura. Allora, abbiamo ancora un paio di brani a disposizione prima di terminare.

The Case, con questo numero, che, quel numero, questa canzone praticamente che è un po' che non ascoltiamo, va bene. Grande, grandissimo.

ma sono in ritardo. Com'è questa storia? Sono 18.01, sei in ritardo, porca vacca. Dai, sei in ritardo. Che fai lì a trastullarti? Si trastulla il

mi stavo trastullando tras de là per dirmi. Il sole c'è e mi spaventa. Il sole è caldo, molto caldo, e brucia. E io sono stato bruciato, pensate, sono stato bruciato settimana scorsa, adesso il sole lo prendo con calma e tranquillità. Allora, sono le 18.02, minuti primi, siamo in ritardo, e potrei anche essere licenziato, per giusta causa. Giorgio, e mio amico Giorgio Keller, il fotografo di Toscolano Moderno, eccolo là, che oggi compie gli anni. Tanti auguri, buon compleanno a te. Come va? Tutto bene? Va bene. Salutami tutti lì a Toscolano, mi raccomando. Una bellissima canzone tutta per te. Tanti auguri, buon compleanno a Giorgio Keller, Pier Giorgio Keller, anzi, con questo brano di Night Riviera. Move and Eat, muoviti nel caldo. Nel caldo. One fire.

Siamo Moving the Heat, dopo aver salutato il nostro caro amico Pier Giorgio Kell, tanti auguri e buon compleanno a Cathy Comencini, Caterina esattamente, che mai lo chiamo Cathy con la C però, non con la K, come la nostra Cathy, Katiushi. Allora, Comencini di Brescia, tanti auguri e buon compleanno con questa canzone nuova di Taylor Swift, And the Faith of Ophelia. Ma la cosa più strana è che tutti vogliono adesso sposarsi qui in Italia, soprattutto in Sicilia. Anche lei vuole sposarsi qui in Sicilia.

0: Africa, ma so che ti piace l'Africa. Al contrario, a Casablanca, beh, è Nord Africa, però insomma è sempre Africa. A Casablanca con DJ MSM and Something Else. Tanti auguri, buon compleanno Mariella Brotto di Firenze e Lori Base di Toscolano Moderno, tanti auguri.
1: A kiss is still a kiss in Casablanca, but a kiss is not a kiss.
0: Il bacio è sempre un bacio a Casablanca.

Gabby di là e c'è per lì e c'è per là, e siamo arrivati esattamente alle 10:21 minuti. Dopo aver salutato le nostre care amiche, abbiamo adesso chi è? Mick Zanetti di Artigas. Michela Zanetti di Artigas, tanti auguri di buon compleanno, felicità para te, para ti, e feliz cumple para ti también. Con una canción muy bonita, la nueva de Grant Miller, which is called Lost in Paradise. Perso in Paradiso.

Paradise in Paradiso, e qui è il paradiso, chiaramente. Sì, Caterina, ti ho fatto la dedica prima, da Brescia. Bene, noi siamo sempre qui sull'Audigard, o quasi sull'Audigard, diciamo così. Bene, adesso abbiamo Stella Primerano di Melbourne, però lei è romana ma abita a Melbourne da parecchi anni, tra l'altro è sposata con un nostro ex DJ addirittura. E Susanna Guardia Lorenzo di Barcellona, come stas a Barcellona ora? Come stas? E stava il Papa ieri stava il Papa in Barcellona. Va bene, chiudiamo con Alphaville, Big in Japan, una canzone stupenda remixata dal nostro super DJ Amazon.

All These Bad Goodies on Radio.0.it, sempre con Fauserne e Soltanetti, con grande musica del passato, perché la time machine perfetta, lo sapete qual è la musica, time machine perfetta, una canzone che mi ricorda il passato, ma questa canzone mi ricorda moltissimo una donna stupenda, però ero il suo servo e lei era la mia padrona. Brand Ferry, Slave to Love.

Bellissimo che sei cantone, grande, grandissimo. E allora Mr. David Bowie che is playing right up on heaven. E sul paradiso che anche lui purtroppo sta suonando con molti altri che sono morti proprio in questo anno 2016. Heroes, Mr. David Bowie.

want somebody. I want somebody right now. I want somebody. Just somebody. Guardo qualcuno, solamente qualcuno. L'importante è fare ogni tanto un bel abbraccio. Just a little hug. And that's all. I need somebody right now with the Eagles.

music from the past. Music, oldies, but goodies. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570.

0: RadioPuntoStereo.it.
1: Katiuscia Ruiz presenta Hit Parade Italia Special

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Tutte le hit dell'estate inserite in questa unica e meravigliosa compilation creata e selezionata da Katiuscia Ruiz. Vamos a la Playa è il brano musicale del duo italiano dei Righeira e prodotto dai fratelli La Bionda, che riscuote un notevole successo nell'estate 1983, diventando uno dei tormentoni musicali della musica leggera italiana.

Prodotta da Claudio Cecchetto, la canzone Run to Me arriva al successo grazie all'interpretazione della cantante inglese Tracy Spencer, uno dei casi più clamorosi di One Hit Wonder della discografia italiana. Vince il Festival Bar 1986 e diventa tormentone estivo dell'estate.

Il singolo Boys fu il primo della cantante Sabrina Salerno ad essere pubblicato nel Regno Unito, dove riuscì a raggiungere la terza posizione. Riscosse successo anche in diverse nazioni nel mondo, segnando il brano come quello più conosciuto della sua discografia, estate 1987.

Un'estate italiana, brano musicale composto da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini, diventa la canzone ufficiale del campionato del mondo di calcio 1990 in Italia e diventa il singolo più venduto in Italia di quell'anno.

Nel 1997 il tormentone dell'estate è firmato dalla cantante romana Marina Rei, che vince inoltre il disco per l'estate. Il brano è una cover di You to Me Are Everything, brano del gruppo inglese The Real Thing del 1976.

Ricky Martin, cantante, attore e personaggio televisivo portoricano, è considerato il re del pop latino. Nell'estate 1998 pubblica l'album Vuelve, contenente la hit La Copa de la Vida, inno dei mondiali di calcio in Francia di quell'anno.

Il singolo super cafone del rapper italiano Piotta viene pubblicato nella primavera del 1999, giusto in tempo per divenire un tormentone estivo a tutti gli effetti. Spinto da una massiccia programmazione radiofonica e un video musicale di successo diretto dai fratelli registi Manetti Bros, vincitori del Ciak d'Oro nel 2018.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Scartata dalla commissione artistica del Festival di Sanremo 2000, Paola e Chiara pubblicano il brano Vamos a Bailar, che diventa il tormentone dell'estate. Alle finali del Festival Bar ricevono il premio radio e vincono nella sezione Big di Un disco per l'estate.

tre parole è il singolo d'esordio e il maggiore successo della cantautrice Valeria Rossi. Il brano fu un vero e proprio tormentone estivo nel 2001, grazie alla sua orecchiabile melodia. Vince due dischi di platino, il premio Rivelazione dell'anno e raggiunge la seconda posizione dei singoli più venduti dell'anno 2001.

Ci trasferiamo in Spagna con il gruppo musicale spagnolo La SketchUp e il loro tormentone estivo a livello mondiale A Serehe, estate 2002.

DJ Bobo è un cantante e produttore svizzero, conosciuto in particolare per il tormentone estivo del 2003, dal titolo Chihuahua. La canzone deriva dal parziale rifacimento della melodia di un brano omonimo del 1955 del cantautore brasiliano Luiz Oliveira. Chihuahua.

Chihuahua. Dragostea Dintei è il brano del 2003 del gruppo moldavo Ozon. L'anno successivo la canzone diviene un grande successo in tutto il mondo, soprattutto nella versione dance della cantante rumena Aidusi. Estate 2004.

La camisa negra è la canzone che ha permesso al chitarrista e cantautore colombiano Juan di ottenere la fama mondiale, diventato poi uno dei tormentoni estivi del 2005.

0: defunto.
1: Il singolo Waka Waka della cantante colombiana Shakira è stato scelto come inno ufficiale dei mondiali di calcio 2010 in Sudafrica. Diventa il brano più venduto in Italia dell'anno.

Il cantante e rapper portoricano Don Omar e il cantante francese Lucenzo sfornano Danza Kuduro, che ripropone una celebre danza dell'Angola molto popolare in Portogallo, tormentone estivo del 2011.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Nell'estate 2012 il videoclip della canzone Gangnam Style del rapper coreano Psy diviene il primo della storia a raggiungere il miliardo di visualizzazioni, con una vendita del singolo di oltre 9 milioni di copie nel mondo.

Salito la ribalta internazionale nel 2015-2016 con i singoli El mismo Sol e Sofia, Alvaro Soler fa uscire anche negli anni successivi una serie di fortunati singoli dal sapore estivo. Ci riascoltiamo la sua prima hit e tormentone dell'estate 2015, El mismo Sol.

Rimaniamo nell'estate 2015 con il secondo singolo più ballato e acquistato della stagione. Protagoniste la rapper italiana Baby K e la cantante Giusy Ferreri e la loro hit Roma, Bangkok.

L'ultimo tormentone estivo del 2017 di questa speciale classifica appartiene al cantante portoricano Luis Fonsi, Despacito. Vince il Latin Grammy Award come disco dell'anno, migliore canzone di musica urbana e migliore video musicale.

0: Sito.
1: Finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale Tormentoni estivi 1980-2017. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano dance dell'estate, My Freedom, Dino Super di Gemmano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

0: internazionale con Alberto Prisco.
1: Siamo pronti per un nuovo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Oggi una puntata speciale, in quanto non ci occuperemo della solita playlist con i brani in uscita, ma faremo un vero e proprio viaggio nel tempo, andando a riascoltare brani molto conosciuti, altri forse un po' meno, in versioni un po' recenti. Il primo brano è datato 1958, canzone di James Brown.

Cat Power, nome d'arte di Chan Marshall, classe 1972, nata in Georgia. Tempo fa ha fatto anche un album di cover di Bob Dylan, e Bob Dylan lo ritroviamo ricantato dal grande Bruce Springsteen in questa versione di un pezzo arcinoto del 1964 dal titolo Chimes of Freedom. Il boss.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bruce Springsteen ha eseguito una cover di Chimes of Freedom di Bob Dylan dal vivo a Manchester in Inghilterra il 14 maggio 2025. Questa performance è stata l'ultima canzone della serata e la sua prima esecuzione di questa canzone dal 1988. Ricordo che Chimes of Freedom è un brano di Bob Dylan del 1964, faceva parte dell'album Another Side of Bob Dylan, testo molto importante che celebra la libertà e la solidarietà verso gli oppressi. Ora un brano di un anno seguente, nella versione originale del 1965, Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, lo ascoltiamo in questa versione ancora dal vivo del grande Ryan Adams.
2: People say I'm the life of a poet.

Rock Wave. Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and The Miracles, pubblicato originariamente nel 1965, è uno dei più grandi successi della Motown. Ryan Adams, nato nella North Carolina, già componente dei Whiskey Town e una carriera da solista importantissima, ha presentato questo pezzo in versione live. Questo brano è uno dei più famosi della Motown e Ryan Adams l'ha presentato live a Newcastle nel 2023 e poi pubblicato in una raccolta nel 2025, anche se era uscito come singolo. Continuiamo con questo excursus sui brani famosi del passato in versioni recenti. Questa è una canzone dei Beatles, forse non una delle più note, e si intitola Rain, brano del 1966 pubblicato come lato B di Paperback Writer. Lo ascoltiamo in questa versione di un'artista americana, classe 1953. Si chiama Lucinda Williams. Rain.

Lucinda Williams con questa cover dei Beatles dal titolo Rain, un brano magari non tra i più famosi dei Beatles, anche se però molti artisti la eseguono dal vivo durante i concerti quando improvvisamente inizia a piovere. Ricordo anche U2, tempo fa avevano pubblicato una versione live di questo pezzo. Il brano è inserito in un album di cover dei Beatles registrato ad Abbey Road e non poteva essere diversamente per questa artista, classe 1953, che durante il periodo del Covid dalla sua abitazione ha omaggiato artisti importantissimi come i Rolling Stones, Bob Dylan, Tom Petty, la musica country, il soul e non potevano ovviamente mancare i Beatles. Però tutto questo dopo il Covid, visto che è stato registrato in Inghilterra. Paul Weller invece ha omaggiato i Bee Gees con questa versione di un brano struggente dal titolo I Started a Joke, brano inserito in un lavoro di cover. Paul Weller.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Il grande Paul Weller ha ripreso questo pezzo dei Bee Gees del 1968 in questa versione inclusa in un album di cover intitolato Find El Dorado, che raccoglie un po' i brani che hanno segnato il suo percorso come artisti come Kinks, Richie Evans, Brian Protreau. Questi invece sono i Lumineers con Sugar Mountain di Neil Young.

Sugar Mountain è una canzone di Neil Young scritta il 12 novembre 1964 durante il suo 19° compleanno. È stata registrata nel 65 e poi pubblicata nel 1968 come lato B di The Loner. È una riflessione nostalgica sulla giovinezza. Questa versione di Lumineers è stata inserita in un progetto che ha coinvolto anche Steve Earle, Eddie Vedder,

0: I Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. I proventi sono stati destinati alla Bridge School in California, progetto che il grande Neil sostiene da tantissimi anni. L'album si intitola Heart of Gold, The Songs of Neil Young, e vi consiglio magari di andarlo a riprendere anche se è uscito da un po' di tempo. Tornando in Lumineers, ricordo che il loro album, uscito nel 2025, si intitola Automatic, pubblicato per celebrare i 20 anni di carriera di questa importante formazione americana.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Carry On, il brano d'apertura dell'album Déjà Vu di Crosby, Stills, Nash & Young, brano scritto da Stephen Stills per un lavoro pubblicato nel 1970. È un brano che fonde due canzoni, tra cui Question di Buffalo Springfield, e include una jam session improvvisata al momento. L'abbiamo riascoltata grazie a questo trio britannico che si chiama Wandering Hearts, che l'ha reinterpretato con le voci di Tara Wilcox e Cass Whiffin. Hanno fatto un album nel 2025 che si intitolava proprio Déjà Vu, dove hanno rifatto tutte le canzoni del supergruppo americano, anche se Nash è ovviamente inglese. Continuiamo con una band che si chiama Cattle & Kane, ci fanno riascoltare Wild World, un brano del 1970 di Cat Stevens, incluso nel lavoro bellissimo T for the Tillerman. Cattle & Kane.

Una cover che ha sicuramente mantenuto l'essenza dell'originale di Cat Stevens, si chiamano Kathleen Kane. Pensate che il loro nome l'hanno preso come omaggio ai Go-Be Twins, band mai dimenticata australiana, perché era un loro brano del 1983. Questa versione di questa canzone del 1970 è stata incisa da questa band indie folk inglese in un album che si intitolava Covers, che conteneva anche altre cose molto molto interessanti. Spero che questa puntata vi stia piacendo, una puntata che ogni tanto facciamo, prendiamo delle canzoni del passato

Rosa, damn fratello, ma siamo l'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Ho avuto un flash, anche se ero sbronzo, la sesta Bax. Non ricordo niente, tranne il tuo tagliarletto e Louboutin. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo che